Africa, lo ha i caffè, po pochi po non ha pena. Ua oli ili owe, che lo nasi fiamma, come è bala ma mogu, papa i caio i luna. Ua oli ili owe, che lo nasi fiamma, come è bala ma mogu, papa i caio i luna.